emisora che prende l'ambiente, l'emisora che prende l'ambiente, l'emisora che pone il sapore, lo prende.